Tu facevo in tema pomeo, ciò prima mole, ciò prima niente mai, tu facevo in tema pomeo. Come al quinto avin, come le lula vin, come in la romena, vimeo nga vimeo. Chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.